canzone del rezzo del fune, scaffa e cazzetta da pelle del tunne, e sommeri e sommarine, dalle terpine da voia marina, cupputune, buttonere, dubbio da purpa, secce fere, fibbia e spada, schiocca dorata, da nira da sé.

0: Tipo facendo lo sbaffandino, girava da qua e poi là, alla murata posso trovare.
1: La sardella, il barbone, stava suonando.